sad vichare. Gavanatu no jati sati santoki. Gavanatu no vir karare. Gavanatu no pandit paranraki sara. Chuga chuga veda nale. Gave tu no manya manmohan. Surgamach peale. Gavanatu no ratanu paitere. Asatiritanale. Gavanatu no jod mabasura. Gavanatu no kani chare. Gavanatu no kan manda brahmanda. Karkarakketere dare. Setu no gavan jotirbhavan. Rate tere bhagat rasale. Horkete tu no gavan. Seme chitna avan. Nanak ya vichare. Soi, soi, sada, sada.